Kia le boga mirwa mothele tshithobela ge re le kola mebaraka mesong ranta e rekishwa di ranta tse le sumetse la di sente tse masume pedi tharo ge ba petjwa le dollar ya United States ge ba petjwa le pound ya Britain e rekishwa di ranta tse masume pedi dile di sente tse masume tshela senyane ge ba petjwa le euro e rekishwa di ranta tse le sumetse swai le di sente tse masume tshela tharo euro e rekishwa ka dollar le di sente tse le sumene ge le dollar e rekishwa di ranta tse le kholo masume tlhano tshela le di sente tse masume se swai tharo ge ba petjwa le yen ya Japan ge re ruma ka theko ya di rafia gauta e rekishwa fa ka di dollar tse di kiti tse nne magolo tharo masume tshela se swai platinum e rekishwa di dollar tse se kiti magolo se swai pedi onse o le sa tlotlwa go ya brand e rekishwa fa ka di dollar tse se kiti le metjodi di sente tse masume shupa tharo barrel ke tsona tsa mebaraka tse o thobela.

yo ke na break se re tla gore ina gara malume le raga dina le ka itlalela engwana ngwana shua e wa goroshwa go ba wa gorosha tla letlele molaeng re le botle ba tshele tshele go tshele tshele ba tshele le somi gone mo go thobela FM ya SABC ei ditaba tse go tswela ditaba tsa dipolayano ai ai ha re kwe bo se nne mpho morasu ga di fele ruri

Aki kombo arinkele ya nkele ngwana ka ke ne leng roe go gona bile channel ona di ntse di tama mo ile go re stand puto ga mahlo tlo re tlela tsona re botsa ira bra re tlebe di mi biang o kwele motintinyana go tswa go kutu puti di tlebe di fetogile biang ka ira bra.

0: sinemo shipulogo go fitlala botlhano le the immaculate skumbuzo mbatha ga mmogo le madam speaker ira boraro go fitlhela ka ira boselela mathapama thobela fm mošhato wa tsebone boithabišo
1: ye masomepedi nne re kele go rile ya boraro yo nna yo okay a šitse tsone o di tswakile kudu
2: no ke no re ka re ke mošupologo ke be bonno
1: jare sa remake ditlhobatho
2: ba saopa ke ditlhogo batho ba tswa mafelo a go fapana-fapana bjalo di bonno jalo
1: okay
2: and ebile ke di fokoditse ke kole ba re ke dira tse dintsi ke dirile tse tharo fela
1: a bona ba kwetse botlhoko re ke kwe

0: Ah, non,
1: se sengwe sponono se se le sponono.
2: Yebo yes.
1: Yeah. Re bona sponono, sponono ga se rugiwe, sponono ga se swariwe ka di washene, sponono se a ratiwa. Ke o bona sponono reta sponono rata sponono.
2: Fela. Yeah. Boni, lwena sponono, referitsa ba tsa iri ya botlhale.